0: consteni questi del nostro amor pubblici seni.
1: Unico oggetto ed è fonte di titolo il vostro amore, il vostro amor non passi tanto.

mette sulla teggenti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzare. Serva a quell'oro di tanti afflitti a riparare lo scempio. Basta, basta, coi miei fini, presto a me s'avvicini, a mio non parta,

0: tuo sunisca sesto il cesareo sangue oggi mia sposa sarà la tua germana
1: Silvino
0: appunto udisti che dici non rispondi

bella, recano a lei la mia ottulla novella. E tu mi siede, mio amato sesto, e queste tue dubbiezze deponi. Avrai tale parte tu ancor nel sogno e tu.

0: al follio.
1: E non mi credere, io sar contemerare accenti del Cesare già spenti, la memoria al tracciar.
0: Barbara in chiesta che l'istinti non giova, e somministrami le strade alla frode di insidiar gli innocenti.
1: Ma fra signor, chi lacerare al

0: Che di malizia io li perdono.
1: Almeno.
0: Io ti do il mio, Servilia Augusta, Arna.

alla grandezza tua la propria pace agno pospone. Tu ricus un trono per essergli fedele, ed io dovrei turbarti a messi bene, di pubblicar procura.

0: il resto intendi, vieni!
1: Pura buffata, finti donna!
0: Se sto, parti conviene, già raccolto per udire.

andremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli stesse il destino pria non sapessi. Avrei il senato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso.

0: al mio cuore il suo misuro è un impossibile parmi che le m'abbia tradito.
1: Ma signor, non han tutti il cuor di Tito.

purtroppo, e di sua bocca tutto fermo, col complice il senato alle fiere condanna, ecco il decreto.

stesse l'ergano a svelarmi. Ola, ascolti, e poi vado al supplicio.

possesso, dunque vero, dunque vuoi la mia morte, che t'offese il tuo prence, il tuo padre, il tuo benefattor, se ti d'augusto hai potuto obliar, di tuo amico, come non ti sovvenne, il premio è questo della te, della cura che vi sempre di te, e lo potesti e il cor te lo sovverse,

con tenersi e pena quel tenero pianto, forvere a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfrenata avvilita l'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo, io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto.

0: tra cambio al meno d'amicizia lo chiedo, io non celai alla tua fede i più gelosi arcani, per il tuo mente sesto mi pir un suo segreto.
1: Oh, come nuova specie di pena!

Esterremos esta mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Pur che diranno i posteri di noi, tiran pentito si stanco la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. Che Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ne poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cor,